Eslan Sirius spira vehementi in amari fine lo correventi acqua stella materia si disile venti si mi disso fuori o del voluto venti un si vedi proprio virosabilenti.

0: Popoella, popoletto, pizzellula.
1: Finis conjunction.
0: Si pupa con puellula, popoletto, pizzellula.
1: Finis conjunction.
0: Amore sussistente,
2: a ridere mi dio.
3: Paridere mi dio.
0: A vuso popol tenibu,
4: a vuso popol tenibu.
3: Fit nudus indefabilis, membris lacertis labis.
0: Fit nudus indefabilis, membris lacertis labis.
1: Si!
0: Una papuello la mojabeto.

dai da cocecche. Ma ispora tanta poca se non si lascia, ma tanto con poca si lascia, dai che non si lascia. Sama pili se gaudeli su l'intervallo.